boy. Where Marie? Quando sono, ci pensa per te. Fammi di me. Uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter?